Asampa mrena uti on Asampa 94.7. Acho me Pastor Emmanuel Ejayi. Erade ekura mi mu no odi mi di akwani aba ohumi gumi bude bia omama ho odin de bia nene wajun tufu e ya jin inati ya be

gato shaka ya dele mese ande a I candela brande se ande le mese ande a I gato manta ya dele mese ande a I gato shaka ya dele mese ande a I gato shaka ya dele mese ande a I gato barandi saka ya dala basa ande a I

bwane bene wo dia che se ehantew ehaw ema abrabona wo pono eniema enkoyi bwane ben odi bwane che enye wo wo fo bwane che no ewrade nyankopon odi bwane che se wo fo bwane che hey me twin samu o me bia so kwen te ye ena men pene na menen kasabio na me o dabi nyabo tewate